Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Ma wansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi dine chi. Oya hini. Erate. Yesi den kampo. Yesi den shirao.